0: Hay gritos que quedan grabados en el alma.
1: Cuarto rigore per l'Argentina. Se segna questo, l'Argentina è campione del mondo. Montiel, respiro, parte con il dazo. Rete! La tercera! È a Buenos Aires! L'Argentina è campione del mondo per la terza volta nella sua storia leggendaria! Ha vinto l'Argentina! Ha vinto la squadra di Scaloni! Ha vinto la squadra del 10! Anzi, dei 10!
0: Viví el Mundial 2026 con la radio que siempre está con vos. Radio Río Seco, FM 88.7. El sonido de la vida. Transmite desde San Luis.

0: Hay gritos que quedan grabados en el alma.
1: Cuarto rigore per l'Argentina. Se segna questo, l'Argentina è campione del mondo. Montiel, respiro, parte con il dazzo. Rete! La tercera! È a Buenos Aires! L'Argentina è campione del mondo per la terza volta nella sua storia leggendaria! Ha vinto l'Argentina! Ha vinto la squadra di Scaloni! Ha vinto la squadra del 10! Anzi, dei 10!
0: Viví el Mundial 2026 con la radio que siempre está con vos. Radio Río Seco, FM 88.7. El sonido de la vida. Transmite desde San Luis.

0: Hay gritos que quedan grabados en el alma.
1: Cuarto rigore per l'Argentina. Se segna questo, l'Argentina è campione del mondo. Montiel, respiro, parte con il dazzo. Rete! La tercera! È a Buenos Aires! L'Argentina è campione del mondo per la terza volta nella sua storia leggendaria! Ha vinto l'Argentina! Ha vinto la squadra di Scaloni! Ha vinto la squadra del 10! Anzi, dei 10!
0: Viví el Mundial 2026 con la radio que siempre está con vos. Radio Río Seco, FM 88.7. El sonido de la vida. Transmite desde San Luis.